0: ha ke phela je ke ntafatsa le lefula ka hore ba tla ba mo ba tla ba ja dijo tse batlwang ke nna
1: oda
0: ke ka bo madimabe fela ba hore batho ba tla sala ba sebetsa ona ke tlabe se ke thotse ba ka batla go taita bomonomono wa ka ebe ga ba o sebedise go latela gore na ke entseng thato ya ka e ne le efeng What about you, Faith?
1: Haholo le ho.
0: Ha ke batlo kgathatsa motho mo fela mo kana mo di mampile le mo seng a taka na ke thila. Ke bile ke phirisa batho ba bang.
1: E yana.
0: E ga le fula ka ba le fona ho harwa ka nkata. Ke a fela mona mo ntse o tshe di phofolo tsa fela. E tsa go. Wa ba bo go di fela ntse o shebi.
1: E yana.
0: Di phofolo ha o kala bona di zitsa ri ya a se ntate maja ithakola matha o ditshile ka pele o di rekise o tlo sia tse pedi o ka bona ditanye lo ga mono o di rekise o tse ha tšhelete ke tsa gago o bontsha botlhokomelo ga e sa le ntle se di fetile o ditala tlase
1: oho o ditala kalong
0: o ditala kalong Isile o nale lo khole le tse senya ke di sala le di le fuma ke di senya sa ke mo ma tso a la mo ga mo mo ba ka fike ke le tse thurile
1: ke
0: pa ile go nna batho ba gatang go itsinetsa ke ke a le bo a ke na ga nkana go di ho tso ke mo tsang le di
1: ke a le bo mo Thank you, Daddy. Thank you. Hi, Lip. Yebatho. O se a bala ile ka mane. Mashona be di ametse go be di metse tsogile bile mane hore nyane ya buraru. Salma sonso smametse intsile sona sane sale suthu. Hi, Lip.
0: Ah, ke a utlwa ke la ka kgaoa o batla go etsa potso.
1: Che, ke ne ke sa etse potso.
0: Oh.
1: Ee, ntate.
0: Ke a nka itsamaela.
1: Nnete ya rurile ga o ka hata kosini.
0: Kgotso ke mo etlang le teng.
1: Ke a leboga mongaka. Thank you, ntate. Mashome a mabedi a metse supile metsotso go lebile mane hore nyane ya boraro re ntse re ikokela mona ka taba tse cheke taba e kekeng ga e qoba jala ka kila ka shokare ena yona ha ona motho mang kapa mang ya ka e qobang lefule laoletswe kapa hona go ballwa batho botlhe jala ha e ba kaofela re balletswe lefu kwano lefatsheng e le rona le dintho tse kekeng ga di qoba

0: boletse phamala monene
1: ha se tsalo wa se ka thusana le khale tate bolo re ne bo ya ma tate wa ka
0: e le ayo ndetjina
1: aya la
0: we ku yi to sito ya monene ngwana tjina ha chi che he ke to sito ya monene njalo na de mono sentse ke jwetse na ke lo etswang le ntate ga di buka o santsa jwetse o reng o kene ka hare ga dire ne ntse re lepatile gantle letsatsi leno la monene ntatemolo o sa diphatlotse elele ntatemolo a ka dite ke a ukwela gore ga ona sefua sa o patala ntho tse sa tlhokeng gore dipatwe mo ka nnete ga ona fua sa o pata ntho tse sa tlhokeng gore dipatwe le go janeng ke re jale ke tswa ka lapologo a bake ga jale mone he ke motsia a ntle ka lapologo a bake ba nthola legale jale a mamedi ke metsetse go bedi gantle ge lebile mane goreng yane ya boraro.

0: kula ha a bitsa ka madi ka babaleng a dipapadi joe ke utlwe ke tšhabile gobane ke rata dipapadi nna kgaitsadi tsa kane di bapala bolo. Ke a leboa sentate.
1: Ke a leboa moratiwa waka
0: ka legato le ka magete.
1: Thank you nkgono.
0: Thank you ntate, ke o ntshwarele ga ke sitlo buela
1: ya moratiwa.

Mamedi, ho jwalo metso tsa rona e mashome a mabedi a nang le metso e meraro, pele re fitlha jwalo horeng ya leshome le nang le motso o le mong. Tlhalositse ka nnete gore ke tlotla ko fa jwalo tsa maemo a lehodimo. Ke tlo fa jwalo tsa maemo a lehodimo wena mamedi. Ho tloha hoseng ka jeno ka nnete le ne le hlakile, ho ne ho bata hoseng hona. Ka moya o neng o foka o le bobebe, mme ka nnete mohodi o ne o bonwa dibakeng tse ding tse bohareng ho naha. Mme ho tloha letshehareng lena ho ka lebellwa hore le dule le hlakile, ho be mahareng ho isa ho futhumala, empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha borwa bophirima, ho hlaha borwa bophirima. Mme Maserukwano dithemperetšhara ke 20 a nang le metso e meraro, ebe Moshoeshoeane 20 a nang le metso e mmedi, Mafeteng ntse le 20 a nang le metso e mmedi, ha e le mo Halesuku le Qhutheng ke 20 a nang le motso o le mong, Qacha Snack ke 20 a nang le metso e mmedi, mme Mokgotlong ke 20 a nang le motso o le mong, Oxbow ke 10 le nang le metso e mmedi, ebe Bothabothe le Ribia le Beria ke 20 a nang le metso e meraro, ha Thabatseka e le 20 a nang le metso e mmedi, ebe Semonkong ka nnete ke 20. Mme mamedi sena se a ruta hore hae a fetuile ka nnete, ho bonala ho se o le betere. O tla hopola hore ka nnete re ne re matha jwalo, ha eba re bua fela bo Masirunu na le nako tse nneng re matha jwalo bo ka 10 le nang le metso, mme ka nnete ha e se e le bo 20 a isang borarong tsena, ka nnete re tshwere hore hae dithemperetšhara tse ka hodimo ke 20 a nang le metso e meraro. Sena se re hae maemo a fetuhile, mme maemo a tla fetuha ho tle ho be beterenyana, maemo a tla fetuha ka nnete ho tle ho be beterenyana. Re tla utlwa rona ebe ditaba tsena ka nnete di tla nne di etse jwalo. Ba ile ba bontsha bano ba bolepi hore ka nnete ho tloha mafelong ana a beke e fetileng, ka nnete maemo a lehodimo a tla qala a ntse a ba betere. Ke nnete ho seng teng re ntse re utlwa dirame hore di ntse di le mpe, re ntse re utlwa hore batho ba le bothata ho tswa ka dikobong, le ha e ba mantsiboya o tla utlwa ka nnete hore ei di a sotha ka nnete, mpa he wena mamedi hae ke maemo a lehodimo a ntse ba jwalo. Ke tlo tla ko fa re kgutla mona tsa ditaba tse ntseng di etsahala ka ntle le ka rona, ha re tle re utlwa rona lefatsheng kwano ho ntse ho etsahala, mme o nne o be sehlohlolong wena mamedi sa ditaba tse ntseng di etsahala lefatsheng ka bophara. Ho fa jwalo Wave Rider a re Sabawele.

0: Tsatsing lena nang ke kopa re qale fela ka ho bua hore na hantle hantle re lebelletse eng. Ha ke na ya ka botebo hobane bjale monono ha se ditaba tsa ka.
1: E le nnete.
0: Ntho e re lebelletseng ke hore fela re lebelletse hore ha ebe dipula tsa rona tsa pele di tla ba teng, di tlo ba teng e tla be le mafafatsane ebile di tla dieha e le hore ha di tlo na ka nako e re tlwaetseng. E le hore taba ya rona e ka hodimodimo e bileng e leng keletso ke hore fela dihwai di reke peo. Ho rekeng peo ha bona mono ke hore na mofuta ofeng wa peo. Re lebelletse hore ha re re re lebelletse komello, bonyane o baleele dipeong tse re reng di a potlaka. Ha di kala dipotlaka e le hore di tlotla di baleya komello ena e le hore nako e tla re e ba komello e ipha matla. E ba e se sa mamelle bonyane dijalo tsa rona di tlabe se di iphile ditho di thuthuile. Ntlha e nngwe ke hore na re tlametse ho jala eng fela mono re tla ya. Ke a kgola re qale pele ka hore na re jale jwang. Re lebelletse hore re se ke ra phethola mobu haholo hore re leke hore re sisinye mobu but e seng ka tsela e re tlwaetseng. Ntlha ya bobedi ke hore jwale re sebedise di sebediswa tsa rona e be ho batlang ho tshwatla lekwete haholo ba sebedise mehoma mona e teng e yang botebo bo itseng ho tshwatla lekwete leno hore le seke la ipopa haholo. Le temo ya rona ya ngwapa o jale ntse batla e hlokahala jwale ha boemo e se e le bona e le hore re tloetsa dikotjana e be ra jala. Temo e nngwe hape re lebelletseng hore ebe bonyane ba tsitlalla ho yona malapeng mononong haholo batho ba meroho hobane re lebelletse hore nakong ena ya komello le tlo ba le dijo hape. Re etse mantlwane mono mabaleng ebe ra jala ebe dijo di ba teng. Taba e nngwe hape ya boraro ke hore re lebelletse hore jwang kapa jwang mafafatsane a tla ba teng re leke hore bonyane re bokeletse metsi a nwa jwalo. E ka ba ka matangwana a rona a teng malapeng a manyane, e ka ba ka ditanka tsa rona tse matlong mono e le hore lerotho di le leng le le leng le se le batla le le bohlokwa ha lekgolo ho feta pele ha nne re tlwaetse. E nngwe hape ke e ne re buile ka yona ke hore ba le ba tlo tlameha hore ba tswake dijalo ka sekgowa ba re ke intercropping, ka Sesotho ke ukwi ka re ke temo ya tlhakantshutshu. Ke mane mo tla thola hore dinawa di tsamaya le poni ha e le hodimo mane dinawa di tla kwaela tlase mona e be phate. Re tla be ntse re jala jwalo. E nngwe ke hore bale re tlo tlameha hore re tsebe hore na dijalo tse ka batlang di mamella komello ke difeng. Re tla be ntse re na le mabele ho feta poone. Mabele a batla mamella komello ho feta poone. E le hore taba yane ya rona re kgutlela morao hore ditlwaelo di tlo fetoha. Jwang kapa jwang ha e mona re tlwaetse hore poone ke sejo sa rona sa mantlha. Re tlwaetse yona. Empa ha se re batla re ba le komello tjena, re tlo tlameha hore jwang kapa jwang ha o bona hore o nahana kapa ebile letswalo la hao la ho hanela, ke hore jwang kapa jwang o jale mabele ho feta ho jala poone. E le hore le papa ya mabele e se tla jeha hobane ba ne ba re ha ba e rate, ho batle ba kgetha yona. Ke tsona ditaba tseno mme, ke sa tsebe nna ona le dipotso ke arabele tsona. Empa re ka nna
1: ra tswela pele.
0: E nngwe hape ka hodimo ho tsohle ke hore jwale re ne re buile ka hore na ba jale dipeo difeng. Re ntse re kgothaletsa hore ka hobane re itsehlile komello ya tla ho itswe e teng ke ntho e teng. Bonyane re jale dijalo tse potlakang, dipeo tse potlakang. Ha re bua ka dipeo tse potlakang, re bua ka dijalo tse nkang matsatsi a 90 ho isa ho matsatsi a 120. E le hore ha dikala di le jwalo, e tla ba dikgwedi tse tharo ho isa kgweding ya bone. Dijalo tse jwalo e le hore di tla be di potlaka. Empa hono ha o bolele hore ha o jala dijalo tse potlakang, o tla ba le tjhai ya hodimo. Hangata o feta hanyane. Ke ba hlalosetse hore hoja tse potlakang di ne di le tjhai hodimo, tsane tse diehang re ka be se re sa di jale hohang. So re tlo lebella hore jwang kapa jwang ba jale tseno tse potlakang, re sebedise mongobo o sontso le teng hona jwale. Le di-temperature ke tsenanang di.

0: gacha.
1: Eh, ho ra skacha. Ho batho ba nang le bokgoni, ho na le mo kgwa wa hore eh ho na le batho ba sentse ba yetsa e le mosebetsi wa bona ho ba chipela matamo. Ha re sa chipe ho na le mokgwa wa hore re ka etsa letamo ho na le letamo le etswang. A teng jwang ka ba re lebelletse gore ditanka matlomono meqomo khoneng ya matlo jwa loka re tloetsa
0: gore
1: eh gore jwang ka ba jwang le mantlwana ana gone re itseng re tlaetsa a nna gone o nwisetswa ha re gona o nwisetsa ka bonyane nyana ba metsi bo re tla be re na le bona e nngwe hape ntate sohlo ke nana ke duo tlila tseba
0: hona le e nngwe a ena itse hona ha lema mo lema itse ho
1: ya intercropping
0: ehe ka ntutu o dilemella se ho nka pojwa
1: e ne le hore na ke e re reng ke tlhatlhamiso ya dijalo ha o jala ka tlhakantshutsu hore na o tla jala impele na eng etle ka morao ka ho bane re ka tloelo tla thola hore poni ya rona e tla e batla eng ka matsatsi a mangata ho feta dinawa ha ebe re tlo di jala di lepedi re lebelletse go jala poni pe ha e fihla ka gola ha e fihla boleleng ba lengwele o tla thola hore ke hona re kenyang dinawa ka morao taba yeno no ni thusa poni di a thusana botsona di ho bane jwale letswai hona le letswai le leng le dinawa le dintsha le hlokwang ke poni haholo e le ga dikala di le jwalo di sentse di thusana hona mono e nngwe hape dinawa tsena nan di fihla di sebetsa e le phate di fihla di kwaela mono no mono tlo ba le segeo sa hore letsatsi le ka otla ebe letsatsi ha le otlo bane le thola hona le sejalo se sensitive taba yena hape ya
0: ke kopa fela re ke re tshwara hanyane mama di khotso
2: o tsone
0: e yanda da
2: tsho tswa se ke mokhutu
0: e yanda da se hlo
2: la o ile ga hore e go bona hala le di khaka tsa gona di ga tsa ga thusa le di fumi di sa le di ma
0: e yanda
2: le fugu ha ga nka ke re re fa pa diphofolo ka yona e be o bua ka se bopo sengwe ga ka gona go thusa o bokella
0: Eh
2: yana. Ya le ke bele ke phathela ka ina di khodi eng eng khodi di na ho. Eng ye meng hampi. Ona le di phofolo tse se di sikisa ho le mamogo ke lana go pelana go ana ina isu mona na. Tsinya se pela ni tsimu. Ke le gwe ke di phofolo di ntse o tlhinge matsa mona. Ke a gola ha le di tsi. Di jalla mogo no ha le di mo. Ha ke dole le otse di ke tlhuke ke di tsi. Ke tla me e mo mutle. Wale ebe maybe a ka gona nthusa o re ka ba le chief ye ga etsa ngo go matsa ka nna nsinyetsa ke le metsi. Ya le bua.
0: Okay ndat ndat se tlo na ebe o kile wa ka wa kopana le mosupisi wa ha ka mogotlong ka mo.
2: Ah me ga nete ka ba ke bua le tsano a ke se kopana le mosupisi ya nne.
0: Go thaletse go hore fela o kopane le mosupisi empa he mme o tla o thusa le ena o tla wa gabela mosupisi a ka o thusa
2: ka nna ka nna ka le mo le ke kgwana e nka tsola thuso ka matsano mo no
0: thank you ndate sehlo e ya mme matla di hanne re
1: ke nana re hle go tle yone ne re tshwereng
0: ntate
1: sehlo e nngwe hape ntse re sebeletse ka ho bane di phofolo tse di ntse di re fella e bile di a nyamela morego ha se o di bolaya gore di re phelele le gore lona matsano genere re bonyane re batle mogwa o bobebe wa ho atibela ka po ho tshosa ntse tshwana le yane ya dinonyane
0: ma tabenye ya ntate sehlogo
1: tabenye ya ntate sehlogo ya matsa
0: ya matsa thank you
1: gore gere kutlwisiso gore fela e re nebele gore re be le kutlwisiso ya gore ha ga lebella gore diphofolo tsena di fele ka po re di bolae e ka ba ka tshebediso ya dichefu ka po ho hong hore ka o sebedisa Elo re ke tlo lebella gore ntate sehlo jang ka pojang a kopane le bosupisi ba hae mono le ka leng ke a tseba gore ba teng ke la ka kaya mogotlong ke a tseba gore ba teng ka mono ke na hana gore hona le mawala mang a ka ba nteng e seng hore re tlo di bolaya chefu ya re buang ka yona e le gore ke repellent ya tebela
0: ha
1: e bolai ho bane jwa le re batla diphofolo tsena di dule di le teng le ba tlang ka mora rona ba tlo di bona ba ditsebe ba seke ba dithola e le dingolwa fela e le go khothaletso e hlilentse le go kopane le bosupisi ba shebisane taba yeno e tla fetela ke gola e tla fetela le lekaleng le

Momamedi wa Seyalemoya sa Lesotho ka jeno ke Mantaha kgwedi ya Phato e hlola matsatsi a 17 selemo ke sa 2026 mme ha sella jwalo seo selelekela ke ha go hwehla gore o tlo ba le rona lenanong la go tlolla taba letsheyagang la kajeno go bola Mosotho a esogo lenanong lena le hlahiswa le go tlhophiswa lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa Seyalemoya sa Lesotho motlhophisi wa lenanong la go tlolla taba ke Melida Phinda Rangwajane motlhagisi ke Kgopotso Pharela gore ditaba tsena se o mifaro to la taba o fupagetseng tsona di fihla ho wena di sena tshitiso ya letho phakiso letsota ntsane monyane mohole le hlomela gatshane ke bona ba tlang ho gokahanya le wena le tshegeng la kajeno me le tshegeng lena mifaro to la taba o tsile ka magalo ho batlala ditaba tsentseng di etsahala tse o fupagetseng tsona ke tse supang hore pejana kajeno ho bile le ho gawa ha tse dintsa di ya le moya e be se sene se bakwa keng na ha ya Lesotho e tswara mmoka ho dima ditaba tsa tshebediso ya mahlale a moraorao AI le gaho ya setsi sa tshebediso ya mahlale e leng data center. Dula le go tlola taba he Mosotho haeso o tle o fumane ditaba tsena ha di feletse nna le bitso la ka ke Dimphoka Bedi ke mogomo wa lenaneo la go tlola taba letsheyagang la kajeno.

selemo sena sa 2026 se ile sa tshwauwa ke matshaba a kopaneng hore ho ke ho yele hloko makhulo le boga mehlape go bane taba ena na ha re sheba o tsebe ka go le kgolo ka bo halofo ya lefatshe ya ka go le lefatshe ke makhulo mme le ha re theoa re tloa mane lefatsheng re tla ka hare ho Afrika go tla fihla ha e mona Lesotho e hlile ka go lo e kgolo ya naga ke ka go le reng ke makhulo mme ho ile hwa kgahlwa matshaba a kopaneng mme mokgatlo wa lefatshe wa dijo e leng FAO wa ba wa fuwa thomo ya hore o etelle mosebetsi ona pele wa ho bona hore selemo sena sa 2026 ho a ketekwa mme lefatshe ka bophara mme re le Lesotho ha re ka ra ithaka morwalo tabeng tseno gobane karolo e kgolo ya naga ya habo rona ya Lesotho le yona mme e tle re ele hloko gore ehlile ke makhulo mme le karolo e kgolo ya Basotho ke karolo e phelang gona metseng mane e phela ka temo ya diphoofolo e phela ka temo ya masimong mme taba eno ha e fitlha go rona re la ra utlwa e le tlotla e kgolo ge le ba lefapha la pabalo le ntlafatso ya makhulo gobane ehlile ke ona mosebetsi wa rona wa letsatsi letsatsi mme go bona gore makhulo a babaleha

tlisa sa Big Red Sale. Potlakela le benkeleng ka jeno, o boloke ho thepa ya ka tlu le dihlahiswa tsa motlakase. Fumana sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge ka 3999, boloka 500. Kapa disofa tsa 2 division Tracy Connor Chase and Console ka 7499, boloka 1500. Se fetwe ke OK Furniture's Big Red Sale. Dihlahiswa di fumana halale ka mokitlane ho fihlela ka la 13 Lwetse 2026. Ha thepa e sa fumaneha, tlasa dipehelo le ditekanyetso.

0: le boiphihlelo mabapi le tlhahiso ya yogurt. Lohetsa pine gel. Sabaga fetela tabeng tsa paper mache. Lo ho roka divete. Divete hao. And e le hore
1: ba paper eng ke eng ho we hlalosa ba
0: paper mache ke di pampiri tse re di netseng e le re go di sebedisa re di etsa letsopa.
1: Eh, ha re kene ho ka botebo.
0: Eh, e le ho ya ba re qetela re go kile taba ya divet cover. Se pielo ho ha ba tloa mona. Ba lo go etlisa di hlopha tsa pepene ba itse. Ka le fapheng nena la pepene ba itse le tlhokomelo ya malapa. Kana di hlopha tsa pepene ba itse tse re sebetsang le tsona. E le ho ba go etlisa. E le ho dibelo go ho ba supisi ha ba tloa mona. Ba lo go pela ba di hlopha tsena tsa pepene ba itse. Di di hwai tsa rona ka ho fela ka kakaretso metseng le metsaneng e re sebetsang le tsona.
1: Eya.
0: Go thaletswe ho lo ntlafatsa taba tsa phepo e nepahetseng le ho kenya tjhelete ka malapeng. E le ho sephelo se seholoholo ke seno sa hore re ntlafatse taba tsa phepo e nepahetseng metseng. Re bona le hore tjhelete, lekeno la tjhelete le teng ka malapeng mane ho bomme le bontate.
1: Eya.
0: Eya ntate.
1: Ha le sentse le ba rupela le bone tjantjello thahaselo ya bona e le ha ka ditabeng.
0: Thahaselo ne le hodimo haholo hobane o tla fumana ho ka nako nkane nthong. Re na le dithupelo tse ntse re di tshwara. Jwale ha ntse re leka ho ba tlisa dithupelong tjena re ntjhafatsa ditsebo tsa bona. Ke tsa hore ha ba fihla mane metseng ba fihle ka ditsebo tse ntjha tse ba di kenyang ho dihlopha tsena tsa rona hore le bona ha ba tloha monana. Ka nnete re bone ha re la ra rupela dihwai tsena tsa rona di fihla di phamolela taba tsena hodimo haholo.
1: Eya
0: ntate.
1: Ke ya leboha mme ka kakaretso le tlo tla le etsang na ho tlo ba le tatello ya hore sena seo le ba rupelletseng sona hore se o fihla mane ho ba bang se fela se fihle ka moo le ba rupelletseng ka teng.
0: Re na le kgwedi le kgwedi re na le di-work plan tse re di fumanang ho tloha dikuduong tsena tse re buileng ka tsona tse robedi e le hore ntse re sheba rona mesebetsi e ntse etsahala metseng mane na ke efeng le rona ha re qeta monana ha o so train-ne motho ha o file motho thutelo tsatsi le leng o so lebelletse ho ha fihla a ka sa ba sa fitisetsa le mo le rona ba re betsitse hore ka nako e itseng tlo ba le thupelo e itseng ntse re na le hore re ye metseng mane re lo thusanang hore mesebetsi ena ntse re leka hore re ne re thusaneng ka yone ba e etse le diripoto tse re di fumanang di tla re bontsha hore mesebetsi ena re e ntse re rupela batho ka yona ehlile ya etsahala ka lefapheng la temo ka monana ho na le ho be le ntho tse bitswang di-exhibition. A khola re ne re bona ntse re sheba di TV monana TV le Sotho ka nako o tla fumana le kala la tumo le tshwere di pontsu le ke mona mo re tlo bona hore thepa tsena tse thupelo tsena tse ntse re di etsa ka thepa tsena tse re buileng ka tsone o tla fumana mo ha sentse re potulo o fumana hore se tsile se di ka nete ho na le tsho ho ho bona ho tsare ya ho teng
1: ho baneng ka khotloloho le shebile di hlaiswa tse o seng o buile ka tsona tse o le di hlaileng.
0: A khala bo ho le bona hore se ke bile ka taba tsa phepo ene tsa ngwe e ne ba itse hore bo ho le ntho e re e hlokang go ntlafatsa taba tsa phepo ene ba itse ka malapeng hore o ntlafatsa taba tsa phepo ka malapeng le ke la tshelete le lona le ka no le ke ha re bua ka ntho ka reng yo ka di pandele di de mabenke le mona ga di bona di a rekiswa e le o mo sotho a ka ha sana le tsebena go a ka itlhaisetsa di di vete go a ka itlhaisetsa e le ka la teng ka mane lekeno la tšhelete le batjha ba ka iphumana ba itlhaiseditse mesebetsi metseng mane mo ba phelang teng.
1: Re ya leboa mme mamadiga metsotsong e dilweng ka legoe 20 ka mora hora ya botshelela sealemo ke sa Lesotho le nanaokela go tloa tele go ya metšhetšhane re ntse re busana jalo le mofumadi Mapontsho Molapo o hlaga lefapheng la phepo e nepahetseng se tlhagetseng sane sa Mohalesuku mabapi le thupelo yeo baneng ba e tshwaretse basupisi go tswa ditsing tse ka bantse go bedi kaofela.

Namela sa masalo so tlhotlha e le shumele metso ro medila metso so hantle ga fagaletse hora ya bosupa ntumela ke mo lebo jalo ena ditshepe a re bona ha ke a lelahla o lo re fatela metsuntsunyane ntumela ha o le tsena mamedwa sa masalo so tlhotlhe ka ntle le ho senya nako re kene ka hare ho ditsebiso tsa ma

di ne di fella hakalo di tsebiso tsa letsatsi lena khale sala ma sala soto re nka monyetla ona ho tsidisa botle ba hlabilweng ke tsenene ya lefu ntate modimo o tlotlamelle maqeba a lona a ho sengwana wa motho a ka tlang ho atlamella mamedi wa sala ma sala soto hle metsotso ya rona e mashome a mabedi a metso e mehlano hantle re foraletse hora ena ya ya busupa ntumele ke felehetse ditsebiso tseo tsa mafu ka sefela ke sena wena.

Ira go ala ke mashuma magago metso tsuga hore nyane ya le shume le metso me di mashuma magago fo le tso ga ina ya le shume le motso mong ha di etsa jena di shebisa mahloka hae.

0: Hi Lita.
1: Ke le rato le ka mahe.
0: Ka ofela.
1: Re tsena na tafole.
0: Eh mme.
1: Madume ha a fele mme ke tsi ya nna le ka tsuya.
0: Madume ha a fele mme.
1: Ka le ditso ke nne ke khosa. Ba nna ke nna ke bile ha se.
0: Eh mme.
1: Ke tile ka sa tsiso mantse ya me ka moka. Gore re le komiti e kgolo re ile ra kopana mme re lokisetsa taba ya mokete one wa mogalesedimo dipeto re ileng ka e fitlhela ke ya gore diprovinse di lokele monomono wa ditshediso ga se di bokeletse di di romelele go mongwedi e mogolo e leng nkgono ga tsa ke direla pologo molemong wa gore kgweding yona e tanye e re ga re ya re yotlha tso baswaka dipheiso di be di diteng ka dithwege ke a saka ke re mme
0: ee mme
1: jale gore na ba santse ba lokisa diprovinceng moo ga ke tsee empa ke bona nako e se ile obane kgweding ena e tlang motlho mo matsalong a yone ga tlabe se re tsamaya le ha re tsamaya ga re se re beile letsatsi re le komiti e kgolo re tlabe re bontsha go ka la bokana ka tsaa mme e be e le oredi porovinse tsotlhe di kenyeleditse monomonono e sese le nako ke e feleletsa taba ena le mpa ke etsa kgoposo fela gona maltatokane a ntsa go pola taba e mokete o teng le mogalesedimo
0: go jalo mme
1: mokete o teng o tla kena ntate jerotane o tla mo utlwe ga kena
0: ee mme
1: a keitekanete le dintsa kutura sentse dedimalalalaotswe ke emetse letsatsi fela
0: ke taba tse monate moratuo
1: eeee
0: mme
1: a e kanetse ke a leboa mme ga ke gopoditse malata ya thulang ditsaba tsena tse monate tsena
0: ee mme
1: ke a leboa mme ke nne ke kosa ke lapa ka mona ka matsedile seiso mme ke a leboa
0: mme
1: thank you mme
0: thank you dula le wena kana go ke metsotso e sepileng fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya pele ke ne ke nke ba fetisang ditsebiso ba kokota e ka stena le bane ba ipi.

0: Hi, Litten.
1: Tala, tola ka maga.
0: Ka fela ntate.
1: Zwe bana zwa go.
0: Eh ntate.
1: Ja di bolola di a le re o le nna ile teleng.